shall witness the deal, and Babylon shall fall.

Jump on a team. I enjoy.

I

la paix sur cette terre déchirée par la violence.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

Et en t-shirt.

Dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

Venezia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

0: Benvenuti o bentornati su Share the Space o Space Radio. Come ogni giovedì siamo qui, ma in realtà non qui perché di solito noi lo facciamo da Pepe Verde la diretta, ma da Share Radio qua vicino.
1: Siamo in una versione ancora molto più spaziale del nostro spazio, perché oggi siamo qui all'esterno con il caldo, c'è pure un gatto che ci fa da mascotte addirittura, è un po' il culmine di tutte le attività di Share the Space.
0: Quindi, cosa vogliamo dire?
1: Abbiamo in serbo per voi un sacco di interviste con tutti i contenuti di Share the Space, anche personaggi che si sono susseguiti in tutti questi incontri e speriamo che vi piaceranno.

Partiamo innanzitutto parlando di cos'è il progetto Share the Space. È uno spazio per i giovani che ogni giovedì dalle 14.30 fino alle 18.30 ha luogo a Share Radio, come ho detto prima. E cosa facciamo? Facciamo vari laboratori, come il laboratorio di fumetto, laboratori di scrittura e anche la radio, che è un po' il filo conduttore, diciamo.

0: di tutto ci presentiamo noi che conduciamo oggi. Io sono Gioia.
1: Io sono Michelle.
2: Io sono Camilla.
0: Oggi abbiamo con noi una persona importantissima, e dico davvero importantissima, di Share the Space, cioè la nostra Valeria.
3: Ciao.
0: Ciao Vale.
3: Allora, innanzitutto grazie, è la prima volta che entro nella Space Radio, perché io in realtà vi vedo da fuori e non sento niente.
2: Ti troverai molto bene.
3: Sì.

0: chiediamo a Valeria cos'è Come, se ti va di raccontarci un po'.
1: Ok, allora Come ha un nome molto particolare e sostanzialmente è lo spazio giovani di Associazione Aiutiamoli, che è uno spazio che negli anni è nato, si è costruito, si è creato a partire dalle attività e dai percorsi che abbiamo svolto con i ragazzi. Abbiamo pensato di creare un nome ad hoc che potesse rappresentare un po' tutti i processi che noi costruiamo insieme a loro. E ci è venuto in mente Come perché ci piace tanto ragionare su come facciamo le cose e non tanto su cosa facciamo. Quindi anche la giornata di oggi penso che rispecchi un po' questo spirito, cioè star bene insieme, ritrovarci e, non lo so, godere un po' di quello che abbiamo fatto, quindi non tanto cosa.
2: Bene, volevamo chiederti, negli ultimi mesi che cosa avete portato avanti?
0: Che tipo di progetti? Esatto.
1: Ok, allora, negli ultimi mesi, in realtà nell'ultimo anno e mezzo in particolare, si è avviato il progetto Educativa di Strada in Municipio 1, non solo, parallelamente si è avviato in tutti i municipi di Milano. Il progetto si chiama Milano Street Lab e nel Municipio 1 Associazione Aiutiamoli si è circondata di tante belle persone, tra cui Share Radio, Coesa, la compagnia teatrale Pindarica, che è di Torino, però mi piace il Municipio 1 di Milano. E anche artisti di strada, Confesercenti, quindi il nostro Dario, per esempio. In questi mesi ci siamo circondati di tutte queste belle persone e abbiamo costruito un progetto che avesse da una parte un'attività sul territorio, quindi l'educativa di strada pura, significa Beatrice, Nino, Livia, che girano tra Piazza Micro, Lea Garofalo e tutte le zone qua vicino per incontrare i ragazzi che passano i pomeriggi in tantissimi modi. E poi allo stesso tempo ci piace un sacco costruire dei laboratori che non hanno mai un contenuto prestabilito, perché poi lo decidiamo sempre con voi di solito.
0: Grazie Vale.
1: Prego.
2: Grazie.
0: Vabbè, facciamo la solita domanda che Gioia ama fare.
3: E la domanda è una domanda di rito che finalmente
1: spaziale.
3: Abbiamo qualcuno a cui è perfetto, la persona perfetta alla quale porla. Qual è il tuo consiglio per i giovani?

0: Noi siamo dei giovani noi stessi, però abbiamo già accumulato un po' di saggezza. E il consiglio che mi viene in mente di dare è di seguire le proprie passioni e di impegnarsi sempre, tanto in tutto ciò che si ama.
1: Il consiglio che mi sento di dare io, che ho imparato grazie a Come Project, è aggregarsi, stare insieme e imparare a stare con gli altri facendo qualcosa che piace o che si può imparare a fare.
2: Sono un po' sprovvista di così, però penso che il consiglio che mi sento di dare è di godersi un po' più le cose, di rallentare, di smettere di correre.
3: Me l'hai rubato perché io stavo giusto per dire che il mio consiglio è pensare a come stiamo negli spazi, a come stiamo con le persone e non tanto a cosa facciamo.
1: Ritorna sempre come.
2: Esatto.
0: Spaziale.
2: Grazie Vale.
3: Prego.
2: Ora ci sarà un brano di Memento. Mollami.

0: Perfetto, adesso entriamo nel vivo veramente di Share the Space e parliamo direttamente con qualcuno che ha partecipato ai nostri progetti. Abbiamo qui Camilla.
1: Ciao, che... ciao. Allora, questo progetto di scrittura creativa è nato a novembre del 2025. Un gruppo di giovani, diciamo, si è riunito. Abbiamo lavorato al CAM di Garibaldi. Questo laboratorio è un progetto insieme ad Aiutiamoli e a Coesa. È nato in realtà da molte cose insieme. Abbiamo iniziato a parlare di tantissimi argomenti, anche solamente di cose quotidiane, tutti insieme. E da lì, unendo la nostra passione per la scrittura, è nata la raccolta che presentiamo oggi, Cielo.
2: Ok, noi abbiamo una domanda che secondo me è molto importante. Che cosa vi spinge a scrivere, cosa vi diverte di più e cosa vi lascia della scrittura?
1: Allora, personalmente scrivere è un modo per trasportare i pensieri che ho in una maniera che per me è più semplice, perché trasportarli dalla testa alle parole per me è un po' complicato. Invece quando sento che posso trasportarli via carta e poi farlo arrivare a qualcuno che legge, sento che riesco a esprimere molto più di me e di quello che penso. E cosa mi diverte? Mi diverte innanzitutto pensare che qualcuno possa vedere e sentire i miei pensieri, però in una maniera tutta sua, e poi condividerli con le persone del laboratorio.
0: Noi adesso siamo curiosissimi. Abbiamo sentito che sta girando un opuscolo per la festa.
1: Esatto. Sono da qualche parte qua dispersi nel verde, dietro la casetta.
0: Portateci tipo, gli iscritti!
1: Dentro.
3: Io ne ho uno.
1: Vai,
3: allora, questo è appunto la nostra raccolta, si chiama Cielo. E questo nome deriva... Cioè, il nome l'abbiamo scelto per pura coincidenza. Un giorno chiacchierando volevamo dare un nome a quello che facciamo, che scriviamo, e Valeria ha suggerito un nome casuale, Cielo, e a noi è piaciuto tantissimo perché il cielo può variare, quindi può essere soleggiato, può portare pioggia, quindi cambia come anche le persone. Infatti una persona può essere un giorno triste, un giorno felice. Quindi abbiamo deciso di chiamarla in questo modo. E, allora, dal mio punto di vista, per presentare questa raccolta, bisogna andare a punti. E allora, per me, il nostro gruppo è la mia task force. Appunto, ci passo tutti i venerdì e è fantastico, dalle 3 alle 5. E praticamente, per iniziare a prendere spunto, quindi a scrivere, iniziamo a chiacchierare e parliamo di temi di attualità, ma anche, diciamo, dei nostri problemi. Quindi a me ha aiutato tantissimo da novembre fino appunto a giugno a liberarmi dei pesi e a ricevere dei consigli che spesso mi sono serviti. E quindi per me è appunto la mia assistenza a problemi settimanali e mensili. Inoltre, io per identificare il nostro gruppo lo definirei come il sole, venerdì e serenità, appunto perché ogni venerdì, strano ma vero, a parte lo sciopero, c'era il sole, quindi era la cosa migliore per tutti. E un'altra cosa importante da dire è che tutti ci sentiamo inclusi, abbiamo creato un gruppo fantastico, liberi di parlare, di esprimerci. E io mi sono personalmente trovata benissimo. Inoltre, una cosa importante da dire, questa va avanti dai tempi dell'antico, il latino è meno importante, ok? Diciamocelo con tutto il cuore. E, esatto, questo per me è stato il nostro gruppo, che ovviamente deve continuare, perché sennò io e Camilla facciamo denuncia. Esatto.
1: C'è. Ok, quindi c'è stato.
3: Esatto.
2: Volevo chiedere cos'è Cielo, cioè di cosa parla Cielo?
3: Cielo parla, allora, Cielo è una raccolta appunto, Diciamo che contiene diversi scritti di ognuna di noi, anche di persone che non ci sono state frequentemente, come può essere me, Camilla o Margherita, e quindi che hanno fatto parte della raccolta. E la raccolta è divisa in diversi punti, quindi in temi che sceglievamo in base al giorno, infatti per esempio prova di coraggio o altri titoli, Camilla per esempio,
1: A metà per esempio, ma il bello è che da questi temi poi ognuno partiva anche in maniera diversa, quindi i temi ok sono questi, però in realtà gli argomenti sono tanti.
3: Sì, esatto, e anche profondi, quindi...
2: Vabbè, quindi vi va di leggerci qualcosa?
3: Sì, sì.
0: Non potete dirci di no, ormai siamo troppo curiosi.

allora adesso leggeremo uno scritto. C'è stata una richiesta, quindi leggiamo stranezze. Vado. Vorrei avere quella stranezza che ha il sapore di diversità. Invece la mia stranezza è solo assenza di decisione, personalità forte, che poi non saprei nemmeno definirla. La mia stranezza sta nelle cose che penso, nelle cose che amo, totalmente opposte tra loro. Troppe volte mi sono detta, sei così strana, quella stranezza nata dalla normalità altrui. Ciò che per tutti è normale e che io non concepisco, o ciò che per me è abitudine e per tutti no, mi rende strana. Forse lo sono solo per me stessa. Ma i pensieri incoerenti, distratti, persi, che ho fatto e faccio tuttora, mi portano a pensare che questa mia stranezza non sia immaginazione, ma parte di me.

Allora, io vi leggerò il volto che fa parte della raccolta Dentro e Fuori. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi, eppure sono convinta che la vera firma di un volto risieda nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico, però, può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo, ma nasconde un carattere tremendo, e chi, dietro un'aria burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il viavai continuo di una città come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone cammina, senza incrociare lo sguardo di chi ha accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi, di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci capitano accanto. Chi lo sa? Forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo proprio su quel marciapiede e noi stavamo guardando altrove.

0: Accetto la mia tragedia. Un turbinio crea una spirale nel mio petto, confonde il mio ego, fluisce e non si ferma. È in continua evoluzione e quando tenti di fermarlo aumenta la sua potenza. Si espande e prende spazio. Un tonfo irrefrenabile mi frastorna. Accecato il mio essere da questo immenso continuare e diviene un sentimento. Tanti sentimenti. E quindi, faccio che credi, io sarò qui e accetterò che ci sei anche tu. Ci prenderemo una tazza di tè insieme e brinderemo alle nostre emozioni.
1: Ci è appena giunta una notizia straordinaria, redazione. Abbiamo sentito che domenica andrà in onda su Radio Popolare un episodio dedicato proprio alla raccolta cielo.
2: Quello che ci ha annunciato Gioia è tutto vero, infatti in due lezioni siamo venute a Shared Radio e abbiamo registrato alcuni dei nostri testi e era anche un dialogo tra di noi, quindi allo stesso tempo mentre leggevamo ci venivano in mente dei ricordi e poi ridevamo per tutto ciò che ci faceva ridere in quel momento, quindi questa raccolta, oltre ad essere anche scritta, in questo momento uscirà in una radio popolare e niente, vi invitiamo tutti ad ascoltarla, ovvio.
1: E continuate a rimanere con noi in questa bellissima spaziale festa, dove ci sono anche dei barattoli dove ognuno può scrivere i suoi sogni, i suoi traguardi, le sue stranezze, oppure anche solo un piccolo atto di coraggio, che può essere magari anche proprio solo iniziare a scrivere, chi lo sa.
3: Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi, sento qualcosa.

0: dopo questi 2 minuti di Calcutta, siamo qui con Pasquale, che oggi terrà un laboratorio di scrittura. Ti va di parlarci un po' di te?
1: Certo. Allora, oggi terrò appunto questo laboratorio di scrittura creativa e diciamo che io credo molto nella scrittura come strumento per la catarsi, per tirare fuori qualcosa che si è dentro e che a volte, insomma, è difficile tirar fuori, come diceva prima Camilla, verbalizzare a volte è difficile, quindi la scrittura aiuta molto. E io credo in una scrittura libera, aperta a tutti, a tutte, quindi senza bisogno di particolari strumenti. E penso che più si scrive, più si va incontro a quello che è il proprio stile, quindi è tutta una ricerca. Perciò è quello che oggi in minima parte cerchiamo di fare, con un paio di esercizi, nonostante il caldo.
0: Che bello, bellissimo. Cosa ti ispira a scrivere?
1: Diciamo che è qualcosa di molto naturale, nel senso sembra molto una frase fatta, però in realtà è vero, cioè è un po' come bere acqua, cioè la sento come una cosa così naturale perché mi permette davvero di viaggiare, di sbirciare in quelli che sono, insomma, dei mondi paralleli, per dirla un po' così. Sì.
2: Volevamo chiederti anche, sì, che cosa ti piace di più dell'arte in generale, anche la scrittura comunque è arte dell'arte.
1: La possibilità di veicolare un messaggio, il fatto che riesci a arrivare subito alla pancia delle persone, quindi magari a volte quando qualcosa è troppo complesso, magari c'è un problema o qualcosa che è molto complesso da capire, spesso l'arte può farsi, appunto, può diventare un veicolo per farlo passare più velocemente, ecco.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Lo so che noi lo sappiamo che tu sei giovane, ecco.
1: Meno male.
0: Però volevamo farti lo stesso la nostra domanda.
1: Sì.
0: Perché sennò non è una diretta di Space Radio.
1: Giusto.
0: Qual è il tuo consiglio per i giovani?
1: Vabbè, chiaramente domandone. C'è una bellissima frase di Picasso, credo, che dice: ci vuole molto tempo per diventare giovani. Quindi io direi ai giovani di non avere fretta, perché c'è molto tempo per diventare giovani, quindi insomma le aspettative eccetera che sono continuamente buttate sui giovani, insomma, di non dargli troppo conto che c'è tempo, ecco.
0: Anche questo. Prima era uscita fuori una, sì, cosa molto simile, sì, detta da Valeria o anche da qualcuna delle nostre ragazze.
1: Ecco, di rallentare, di non avere fretta, sono totalmente d'accordo.
0: Esatto, slow down.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: nuove, ti spaccano dietro il tallone.
1: E dopo l'asca di Mecna, intervistiamo le ragazze del laboratorio di teatro. Siamo con Alma e Gioia. Ciao ragazze.
2: Ciao.
1: Ciao, allora, volevamo chiedervi innanzitutto in cosa consiste questo laboratorio, quindi spiegateci un po', raccontateci.
2: Allora, io credo che più che chiamarlo laboratorio lo chiamerei un esperimento più introspettivo, perché tramite la relazione con gli altri ci permette, ci ha permesso in questi vari incontri di conoscere anche qualcosa di noi stessi in più. E consiste appunto nella preparazione di interventi di teatro per strada, quindi appunto urbane, e in cui interagiamo con persone molto random, e è stato molto divertente davvero.
3: Io sono Gioia, ebbene sì, sono passato dal lato scuro degli intervistati. E come parlavamo prima, il teatro per me è anche una sorta di catarsi. Studio teatro anche professionalmente ed è come un fare qualcosa che non si può fare nella vita quotidiana, ma volto comunque ad un bene sociale, a un capire come si potrebbero comportare le persone in delle determinate situazioni, dato che noi lavoravamo in strada. Abbiamo fatto delle sorta di candid camera.
4: E cosa vi è piaciuto di più di questa esperienza, che penso sia, cioè già da quello che sta dicendo capiamo che vi è piaciuto, quindi...
2: Sono state bellissime le prime lezioni in cui ci siamo riuniti proprio per analizzare un po' le nostre emozioni e collegandole appunto al mondo del teatro, ma è stato anche molto bello potersi relazionare con le persone, ma in particolare fare interventi singoli, quindi con una o due persone e non coinvolgendo un pubblico più vasto, perché questo ci ha permesso di entrare più in contatto con le persone direttamente, ed è stato anche più difficile, una vera e propria challenge, però davvero credo serva tanto per come crescita personale.
3: Tutto quello che ha detto Alma, in più è stato un continuo passaggio di ruoli. Abbiamo fatto da cameraman, da attrici, ma anche solo da spettatrice. È stato veramente, wow, un'esperienza molto intensa.
1: Volevo chiedervi solamente al volo l'emozione che vi ha lasciato, un'emozione che vi ha lasciato questo progetto.
4: Vai prima tu.
3: Intensità, se si può definire un'emozione.
2: Io credo... realizzazione, perché in qualche modo mi ha permesso appunto, come ho detto prima, di conoscere qualcosa di me che non sapevo.
4: E l'ultima domanda che vogliamo farvi è se avete una gag, un momento divertente, perché parlando tra di noi le volte scorse mi avete raccontato delle cose che mi hanno fatto rimpiangere di non aver partecipato a questa esperienza.
1: Allora, io faccio la domanda che ho imparato a essere di rito. Consiglio per i giovani?
3: No, non ci credo.
4: Come se noi non fossimo giovani.
1: Proprio perché siete giovani.
2: Okay. Allora.
1: Sì, ad Alma.
2: A me? Ok. Allora, io credo che la gioventù è il momento perfetto per sfruttare ogni nostro potenziale e imparare a conoscere noi stessi per poi portare ogni positività possibile nel nostro futuro, e quindi non pensare di fare qualcosa di sbagliato, ma è proprio il momento di sperimentare, crescere in qualsiasi maniera possibile, e quindi non aver paura di incontrare persone sbagliate, di fare esperienze sbagliate, perché tutto ci porta a un guadagno, anche le cose più negative.
3: Avevamo creato questo personaggio immaginario che era un pittore di nome Helmut Lachermann, mi sembra.
2: Sì.
3: Nazionalità l'ha cambiata un paio di volte, anche lingua che parlava, anche storia di vita.
2: Non me la ricordo neanche più, sinceramente. La
3: e siamo andati in giro a far credere a tutti che lui esistesse veramente, che si era incarnato in noi, che facevamo questi ritratti in giro per la strada. E tutti ci credevano, abbiamo fatto un sacco di interviste dedicate a lui, tutti l'hanno cercato su Google, cioè veramente... Quindi il mio consiglio lo posso prendere da questo, siate chi volete.
4: Grazie, è stato bello conoscere anche questo lato dei nostri laboratori. E ora abbiamo Marea di Madame.

0: bellissima Maria di Madame, che tra l'altro io l'ho incontrata qualche giorno fa e ovviamente le ho dato una bella lattina di aranciata da farle autografare. E rieccoci qui
1: con Michelle e Aiton. Allora,
0: ciao.
1: Vogliamo intervistarvi, visto che sappiamo che avete partecipato al laboratorio di fumetto. Allora, vogliamo chiedervi, chi avete incontrato in questo laboratorio?
2: Allora, in questo laboratorio abbiamo incontrato fumettisti, persone che lavorano nel mondo della rilegatura e tanti giovani, cioè tante persone della nostra età con cui abbiamo avuto modo di interagire e scoprire altri modi di disegnare. Uno dei tanti laboratori che abbiamo fatto partiva dal disegnare guardando la natura e dovevi inventare un personaggino. E penso sia stato uno dei miei laboratori preferiti, insieme al laboratorio di fanzine, dove abbiamo rilegato un piccolo quadernino tramite delle stampe che ci davano, ed è stato molto divertente.
0: Tra l'altro Shake the Space si era spostata proprio qui all'isola Pepe Verde per fare alcune delle attività, non è vero?
2: Sì, abbiamo usufruito spesso di questo spazio perché essendo all'aperto è più facile utilizzare i materiali.
0: È tutto sempre collegato, niente da fare, tutto sempre collegato. Adesso allora vi chiediamo, qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più disegnare, produrre o qualsiasi tecnica abbiate fatto?
3: Allora, parlando personalmente, probabilmente la tecnica, sempre qui a Pepe Verde, è quella che utilizzava il fatto dell'ombra. Quindi andavamo a disegnare comunque utilizzando l'ombra di un qualsiasi tipo di cosa che effettivamente poteva essere un animale come il gatto, la mascotte di Pepe Verde, oppure anche tra gli alberi e i fiori, e semplicemente poi alla fine dello sketch comunque dovevamo dare un titolo al nostro disegno. E penso che effettivamente sia stata una cosa molto costruttiva e quindi cioè, almeno a me come esperienza mi è piaciuta di più quella.
2: A me è piaciuto un sacco l'esperienza, appunto, come raccontavo prima, delle fanzine, perché siamo proprio entrati nel mondo della rilegatura e ci tenevo a dire che comunque qua in giro sono esposti i nostri disegni.
0: Esatto.
2: E quindi dicevo, mi è piaciuto un sacco come attività perché ho avuto modo di lavorare su cose che non erano prettamente mie ma degli altri e trasformarle in una cosa interamente mia.
1: Bene, vogliamo ringraziare sia il vicinato di Isola Pepe Verde e anche voi ragazzi, grazie mille. Grazie.
4: Grazie, grazie a te.
0: Grazie.
2: E ora abbiamo Tu ed io di Tony Boy.

0: siamo rimasti tra di noi, noi ragazzi di Share the Space.
1: Ragazzi, io volevo salutarvi perché vado a fare il workshop di scrittura creativa. È stato un piacere, grazie mille.
0: Grazie mille. Ciao ragazzi, è stato un piacere anche per noi. Siamo rimasti sempre ragazzi di Share the Space, ma ancora meno ragazzi di Share the Space. Quindi è ancora più imbarazzante per tutti noi.
2: Esatto, come sempre. Vabbè, facciamo un po' un punto di quello che abbiamo fatto fino adesso. E cosa è successo a Share the Space nell'ultimo periodo?
0: Tutto.
2: Abbiamo conosciuto un sacco di gente. Ci siamo conosciuti noi. E boh, cosa che abbiamo fatto? Abbiamo disegnato.
0: Abbiamo fatto teatro. Abbiamo ballato K-pop.
2: Beh sì, ma ci vuoi raccontare un po', senza spoilerare troppo,
0: cosa?
2: Della tua esperienza tra come e K-pop.
0: Wow. Questo è il
2: senza spoilerare,
0: preferito.
2: Perché dopo
0: ci potrebbe essere una piccola sorpresa per i partecipanti della festa.
2: Esatto.
0: Ma solo per i partecipanti della festa. È stata un'esperienza, è stata in realtà l'esperienza che mi ha fatto conoscere come. È iniziata quasi un anno fa, poco meno di un anno fa. Ed è iniziata proprio qui all'Isola Pepe Verde con questo evento sul K-pop, che è una cosa molto particolare a Milano, perché siamo una community molto frammentata, noi del K-pop, ed è sempre bello vedere un evento che vuole raccogliere un po' di vita, e balliamo queste coreografie, balliamo insieme, balliamo da solisti, facciamo delle random play dance.
2: Figata. Non è il mio genere, però riconosco che siete molto brave, molto molto brave, perché ho avuto la possibilità di vedervi dal vivo e mi sono divertita un sacco, è stato bellissimo, stradivertente.
0: Abbiamo avuto anche questo evento allo Spazio Teatro 89, si chiamava La Nostra Visione, in zona San Siro a Milano, che è stato un evento molto particolare perché il K-pop non era il genere dominante di sicuro, anzi era più sul rap probabilmente, giovani promesse del rap, e hanno anche avuto questo spazio per la danza K-pop, che è stata una cosa che io ero strasorpresa, è stata veramente un'esperienza bella, molto arricchente.
2: E visto che tu ci parlavi di, appunto, che hai conosciuto Share the Space, cioè Share the Space, hai conosciuto come grazie al K-pop, ti va di raccontarci, se parliamo un po' di come abbiamo conosciuto questo spazio che è Share the Space, che ormai devo dire fa parte delle nostre vite in maniera quasi costante, visto che ogni giovedì ci riuniamo e cerchiamo di fare sempre cose nuove.
0: Tra le altre cose, se qualcuno volesse conoscere proprio come ho fatto io, come Share the Space con il K-pop, il bando per entrare nella nostra community, scusatemi, K-pop, è sempre aperto. Quindi noi vi aspettiamo da noi, da Share Radio.
2: Quindi, io ho conosciuto Share the Space grazie a Nicola, che è venuto a fare un progetto nella nostra scuola con la radio e niente, mi ha lasciato il volantino e quindi sono tipo stata una delle prime a venire, cioè poi se non la prima, e poi sono sparita 2 mesi e poi sono tornata e ho trovato molta gente in più, un sacco di gente in più, e da lì sono riuscita a regolarizzare il mio venire in radio. Tu, Aitam, come hai conosciuto Share the Space?
3: Io Share the Space l'ho conosciuto grazie a Valeria, che era la mia educatrice che mi seguiva nella mia scuola, e verso la metà degli incontri mi aveva proposto di partecipare qualche volta a questa tipologia di incontri, che era effettivamente lo spazio Share the Space, e io ho detto perché no, quindi sono venuto e diciamo che mi sono innamorato dello spazio, di effettivamente quello che si fa all'interno, e soprattutto mi sono trovato bene con le persone, e quindi ormai da penso dalla metà di aprile ormai vengo qui tutti i giovedì, tralasciando l'ultimo periodo che ho dovuto studiare, quindi però ora sono tornato più forte che prima.
2: Che Aitam ha avuto la maturità ed è stato bravissimo, raga. Io ero lì e è andata benissimo.
4: Posso farvi una domanda io? Dalla regia spunto, sbuco.
2: La regia,
4: innanzitutto a farvi complimenti perché è bellissimo vedere quello che state facendo. In pochissimo tempo avete messo su una trasmissione fatta e finita, autonoma, autosufficiente, che va da sola, che si ascolta con piacere. E questa è la gioia più grande per noi a Share Radio. Io sono Alberto Nigro e vi chiedo cosa vi sta dando Share the Space. Cioè, fare la radio una volta alla settimana, anche nell'ottica voi partecipate ai progetti, chi fa la scrittura creativa, chi fa il laboratorio di fumetto. fatto chi fa radio stessa, ma essere qui a parlarne, cosa vi sta dando indietro secondo voi? Se posso chiedervelo, eh?
0: Per me ci sta dando lo spazio, come dice il nome, ci sta dando lo spazio più spaziale che potrebbe mai essere.
2: Beh, Share the Space è alla fine lo spazio dove riesco a interfacciarmi di più con le persone. E mi sta dando amicizie, mi sta dando nuove esperienze, nuove cose, nuove persone da conoscere. E infatti adesso come adesso anche la radio mi sta aiutando a parlare con le persone, a ascoltare anche di più, che è una cosa in cui ho sempre fatto un po' fatica. Quindi oltre a parlare, adesso ho imparato anche ad ascoltare.
4: Sai che io ho la stessa cosa che ha insegnato a me la radio, ti ringrazio Michelle, veramente, abbiamo una cosa in comune, siete bravissimi ragazzi e ragazze, e grazie perché è un piacere vedere che Share Radio ha questi nuovi esponenti, questo nuovo programma il giovedì pomeriggio, ricordiamo quindi, da che ora a che ora?
2: Dalle 14.30 fino alle 18.30 c'è Share the Space e facciamo una diretta di mezz'oretta.
4: Quindi si fa redazione, si decide insieme di cosa parlare,
2: esatto.
4: Ognuno porta la propria passione, giusto?
0: Il giovedì, sì.
2: Sì, ognuno porta un po' quello che vuole, e si fa un piccolo brainstorming, dipende dall'attività del giorno. Se c'è un ospite nuovo si intervista l'ospite, perché come giusto che sia diamo spazio ai nostri ospiti.
4: E si danno i consigli ai
2: esatto.
4: giovani.
2: Esatto. Noi, quella è la nostra domanda. Ecco, che consiglio dai ai giovani?
4: Ecco, brava, regia. Giustamente. Allora, visto che siamo a Pepe Verde, prendiamo spunto dalle piante. Secondo me noi, quando... Io vi confesso che io ho vissuto una vita un po' come la volevano gli altri, i miei genitori, il mondo, voleva che io venissi fuori in un certo modo. Poi un giorno ho visto una piantina che cresceva tutta storta dietro a un sasso per andare a prendersi un raggio di sole. E io da quel giorno ho deciso, sai che c'è? Io voglio andare a cercarmi il mio raggio di sole. E secondo me se nella vita cerchi il raggio di sole, diventerai una bellissima pianta.
0: Cioè insomma dobbiamo fare la fotosintesi noi nella vita.
4: Più o meno è quello il succo, esatto. Adesso bisogna vedere dal tipo di fotosintesi. Comunque sì, cercate le cose belle. Fate le cose che vi piacciono, che vi danno luce, che vi fanno star bene. Perché poi anche se sembra non avere senso in quel momento, arriva il giorno in cui ti giri e dici, ah, vedi che ho fatto proprio bene a cambiare la mia vita in quel a fare quella cosa lì, a fare quell'esperienza, a fare quel viaggio, a fare quella cosa, perché in quel momento era bello, era il sole, ho seguito il sole. Vai, promosso?
2: Sì, direi di sì.
0: Non bisogna dare per scontato nulla, in effetti.
2: Andiamo con un argomento che ci fa paura, cioè il futuro, e diamo questo spazio agli psicologi.
4: Questo è super lancio radiofonico.
5: Prima mi volevi e dopo mi volevi morto. Il mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra. Qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite. L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai non mi

bagaglio culturale non lo riempie la scuola. Ti ho vista all'orientale che piangevi sola. Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco. E siamo barboni a livello, ne però per strada.

0: arrivata la nostra super ospite. Ciao. Piacere, Natalia De Martin, Project Manager della Direzione Giovani di Milano. Wow, noi siamo super onorati di averti qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: E la domanda, forse la domanda che ci sentiamo più di farti è: com'è lavorare con noi giovani?
1: Allora, io diciamo lavoro più sulla parte, diciamo, di struttura, di sistema. Quindi non lavoro spesso direttamente con ragazze e ragazze, giovani e adulti. Mi succede ogni tanto e le volte che mi succede mi piace moltissimo, mi diverto molto e mi dà sempre un sacco di energia, un sacco di ispirazione, idee.
2: E quindi in cosa consiste il tuo lavoro? Cioè, se ti va di parlarcene, ci farebbe molto piacere.
1: Certo. Allora, io sono arrivata un po' per caso e vi dico che appunto lavoro per il Comune di Milano, ma sono all'interno di questa direzione che si occupa di giovani, si chiama Promozione Giovanile Transizione Scuola-Lavoro ed è la direzione appunto che si occupa dei giovani dai 14 ai 35 anni. Quindi diciamo di tutto quello che sta fuori dalla parte scolastica, quindi tutto quello che è, diciamo, tempo libero, transizione, quindi domande rispetto al proprio futuro, rispetto ai propri passaggi importanti della vita. E quindi diciamo che io mi occupo di gestire dei progetti, ma anche di idearli. Ad esempio, non so se conoscete un progetto che si chiama 100 idee.
2: Sì, se poi ti va di raccontarcelo meglio.
1: Ok, ad esempio ci siamo detti che perché i giovani siano davvero delle risorse per la propria città devono essere veri protagonisti, no? E quindi creare loro le proprie cose, le proprie attività, le proprie cose importanti, no? Quindi 100 idee da soldi, spazi e formazione, mentor, un'organizzazione che può aiutare gruppi di ragazzi dai 14 ai 35 anni di qualsiasi tipo, le idee possono essere di qualsiasi tipo e quindi in qualche modo una parte del mio lavoro è proprio seguire tutto questo processo.
0: Qual è la cosa della quale hanno bisogno di più i giovani?
1: Allora, diciamo che quello che dicono nelle interviste che abbiamo fatto sono stati gli spazi dove non si consuma ma si può più stare e stare più senza appunto nessuna aspettativa, senza pressione magari scolastica dei genitori, della società, ma spazi un po' più liberi e sicuri.
0: Noi siamo Share the Space, quindi stra approvato.
1: Sì? Siete d'accordo?
0: Assolutamente.
1: Okay.
0: Sì.
1: Ok, ok, ok.
2: E facciamo la nostra domanda di rito?
0: Direi proprio che è arrivato il momento, Michelle.
2: Qual è il consiglio che dai ai giovani?
0: Questa.
1: Penso. Rispondo subito. Allora, il consiglio che do ai giovani... Allora, la cosa che penso sempre è che quando ero un

0: Grazie, anche perché noi giovani magari vediamo gli adulti come punti di riferimento, ma spesso ci dimentichiamo che è la loro prima vita anche per loro. È la prima volta che vivono. E grazie mille, è stato un piacere parlare con te.
1: Grazie a voi.

0: Vabbè, siamo arrivati alla fine?
1: All'ultima festa, insomma, all'ultima festa di Cosmo.
0: Beh, direi di sì. È stata una bella diretta, intensa, ci siamo confrontati, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo scoperto un po' il mondo di come, di che cos'è e quanto è bello e vario.
1: E tutti noi che l'abbiamo abitato, anche ci siamo intervistati, siamo stati intervistati.
0: E nulla, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima diretta spaziale.
1: Spaziale!
0: Il prossimo giovedì e niente, grazie a tutti.
1: Grazie, continuiamo la festa!

Mm-hmm.

0: a questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Questa è una sirena.
0: Allora mi devo, mi devo, se no, Ulisse. mi devo legare.
1: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa: e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.

Senti, facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ha